0: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh?
1: Wow, wow, wow.
0: Hello? Hello? Hello? Hello?